0: non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

0: prende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance, in questo caso Made in Italy 1996. Anthony Bartocetti, lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: Grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
2: Mi

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. Ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves. Il disco Viaggio su One.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: weekend di giugno. Ciao a tutti, buona domenica o buon lunedì, lo dico sempre, insomma, da quando avete beccato la storia della dance. Magari ci state ascoltando la domenica pomeriggio dalle 5 alle 7, o magari lunedì mattina, sveglia presto dalle 6 alle 8. Iniziamo con More and More,
1: la storia della dance.

di Captain Hollywood, lo pseudonimo di Tony Dawson Harrison, che a dir la verità era un capitano della Marina degli Stati Uniti che spesso si metteva a ballare. Quindi una volta finita la carriera militare ha detto quasi quasi ci provo nello spettacolo. Parte come ballerino, poi diventa anche un rapper e fonda questo Captain Hollywood Project. Uno dei più grandi successi è stato proprio questa More and More 1993 nella storia della dance. Insieme a Dino e Jean-Luc arrivano anche i Systematic.

Che Love is the answer qui nella storia della dance. Io lo dico sempre, non è una trasmissione radiofonica, o meglio non è solo una trasmissione radiofonica, ma una materia va studiata. Vi dico da dove arrivano le parole di Love is the answer, perché in realtà i Systematic, progetto tutto italiano, hanno ripreso un disco di Blind Truth che si chiama Why Can We See, e ce lo ascoltiamo un pezzettino. Jean-Luc, ce l'hai? Perché mi guardi strano, e mettilo.

Interrogo tutti, eh? Blind Tooth! Mazza, è bello anche questo, eh? La voce tra l'altro di Tony Lee, lo stesso di Reach Up, dal quale Fats & Small hanno preso spunto per Turn Around. È tutto linkato, è tutto legato! Bellissima, Why Can't We See? Cambiamo atmosfera, arriva Komodo!

avuto nel nostro paese, nato negli studi della Media Records, dei quali poi è diventato anche tra l'altro socio insieme a Gianfranco Bortolotti, e ha firmato un sacco di progetti, tra i quali 49ers, i Cappella, i Clubhouse, Brahma, quelli di Future Love. Ha fatto il suo progetto insieme a Mario Più, ovvero Mario Più e Mauro Picotto, e poi Megamind, Sharada House Gang, tantissimi, e anche l'altro, uno dei più famosi, CRV, che ci ascoltiamo nella storia della dance con After the Rain.

0: After the rain, è perché dopo la pioggia arriva sempre il sole, o almeno lo speriamo. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Abbiamo pensato di fare una doppietta dedicata alla pioggia ed è una cosa bella, no? Fa sorridere la pioggia, dai, sì, alla fine
1: arriva un

Well, grande successo del 2001, interpretato a dire la verità negli anni 70 dalle The Weather Girls. Pensate, anzi no scusate, era il 1982. Questa canzone era stata proposta a diverse artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Cher, Chaka Khan, Gloria Gaynor e Barbara Streisand, prima di essere affidata alle Weather Girls, perché tutte l'hanno rifiutata. Invece le Weather Girls la portarono al successo negli anni 80 e poi Jerry Halliwell di nuovo, appena sentita nel nostro spazio Non Solo Dance. Tra l'altro la voce delle The Weather Girls era la brava

tocca aprire la bollicina per questo pezzo che io ho amato tantissimo. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentito in radio, sono rimasto folgorato dal remix di Musti di Kenny Williams Today e vado dritto al negozio di dischi. Ho ancora a casa il vinile che profuma. Quanto era bello sentire il profumo dei dischi. Era appunto Kenny Williams, prima c'erano i Black Box, qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

Il 1993 ci sono tutti i dischi che ti hanno fatto ballare ed emozionare nella storia della dance, e adesso alza come non mai, perché arriva Guai.

0: Parla con Move On Baby qui nella storia della dance.
1: One Dance.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

7 settembre del 2010 come primo singolo estratto dal suo album che si chiamava Smash, o meglio che si chiama Smash, Martin Solveig, Martin Picandé, che ultimamente si è anche ritirato dai live, ma secondo me prima o poi torna. Molto carino anche il video nel quale lui gioca a tennis insieme a Bob Sinclair. Ecco, sarebbe bello sentire, anzi sarebbe bello pensare a come sarebbe venuta Hello se fosse stata concepita negli anni 50 e 60. Adesso noi ce l'abbiamo un esempio, cioè ritorniamo negli anni 60. Sentite qui, eh?

noi queste cose ve le facciamo sentire tutte, giochiamo con la musica dance ogni giorno. Da Martin Solveig, Paris, rimaniamo sempre lì nella capitale francese insieme ai Daft Punk, Around the World.

0: solo Around the World, Around the World, e la grandezza dei Daft Punk dall'album Homework, un pezzo di storia, veramente un album che tutti dovrebbero conoscere, tra l'altro ai più giovani, ai ragazzi di 20 anni che magari sono qui, stanno ascoltando la storia della dance, andatevi a recuperare i primi lavori dei Daft Punk, perché nonostante siano usciti negli anni 90 sono avanti ma 1000 anni rispetto alla, anche all'elettronica che si suona adesso. Per quello poi i Daft Punk sono quello che sono, sempre house music. Questa volta ce ne andiamo in Inghilterra con i Kid Cream.
1: Brothers and sisters, but I'm so glad to be with you tonight. And all the way I'm gonna tell you a little bit of what I got in my mind about what we're gonna do. And I'm gonna ask you to behave yourself and feel the rhythm on your feet, stomping hard on the concrete. Keep on doing it like that. And in order to reach a high level

0: sta, questo era stilosissimo. Quando è uscito ha fatto i macelli, per dirla alla DJ Kid Cream, appunto, con Down and Under. State ascoltando la storia della dance, che poi anche la storia della house music, della techno, della progressive, tutti i dischi che ci sono rimasti nel cuore e nella mente.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
4: E balliamo.
3: Beautiful World
4: Lady Violet.

con Beautiful World qui nella storia della dance. Quel festival era condotto non solo da Alessia ma anche da Fiorello e vinse Bon Jovi con It's My Life per la categoria international. Per quanto riguarda invece proprio i vincitori italiani, si portarono a casa il premio i Luna Pop con Qualcosa di Grande. Rimaniamo sempre nei primi 2000, a dire la verità questo è del 1999, T42 con Melody.

92 o T42, la voce è quella di Sharp e questa è Melody Blue. Non so se vi ricordate, ma l'ultima volta che abbiamo suonato questo disco vi ho spiegato una cosa importante, che in realtà questa versione che è diventata famosa è il remix di Fargetta, perché l'originale non era così, era completamente diverso. Adesso, per chi si è perso l'altra puntata, per chi ci ascolta per la prima volta, ve lo faccio risentire. Originale

non c'entra niente, vero? Anche l'altra volta siamo rimasti stupiti quando ho fatto sentire l'originale di questa Melody Blue. Forse sarebbe passata inosservata, e chi lo sa. Grazie a Fargetta poi, esplosa in tutta Italia, contenuta in decine di compilation, e riuscì anche a scalare tutte le classifiche delle radio dance, ma anche le radio normali che una volta facevano la classifica dance, invece adesso fanno quella trap e reggaeton. Guarda un po' come si sono ridotti. Vabbè, l'ascolteremo magari integralmente, ma anche no. Tipico caso nel quale un remix è andato molto meglio dell'originale, e il caso, e perdonate la ripetizione, anche di Tori Amos.

Amos, Professional Widow remix del grande Armand Van Helden 1996. Con questo remix divenne famoso in tutto il mondo e poi ha fatto un sacco di super hit sempre da quell'anno, The Funk Phenomena, e poi nel 1999 se ne uscì con la sua You Don't Know Me. Da segnalare anche un po' di dischi che arrivarono dopo, dal 2004 Mai Mai Mai, e soprattutto questo è un pezzo che non mettiamo mai ma dovremmo suonarlo, dal 2007 I Want Your Soul, te lo ricordi sicuro.

0: Gianluca, apri la bollicina, dai, va. Scusa, sei lì che fai niente, almeno renditi utile, no? I Want Your Soul 2007, chiaramente campiona. Un disco di Sieda Garrett 1985. Anche se, almeno per me, mi stavo ingrippando. Cioè, anche se sono rimasto un po' in sospeso. La più bella versione rimane quella dei Daggers of Motion nel remix di Semusagi e la nostra Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kicka.

fecero entrare, dice: ma come, guarda che io sono amica di Joshua, fa qua il PR, lo conosco. E invece Gala, insomma, quella sera è rimasta fuori, come a tanti è successo, non so se, insomma, soprattutto i maschi, quando si partiva con le comitive di 6-7 persone, 2-3 erano sempre un po' troppo ubriachi e dormivano in macchina, gli altri entravano, oppure si andava via tutti all'autogrill a mangiarsi il capri o la rustichella, ci sta. Questa è Everyone Inside, disco di Gala, appunto, 1995.

0: oramai l'ho detto. E il bello della diretta qui nella storia della dance, signore e signori, arriva anche il nostro spazio dedicato alla musica pop e rock, che si chiama Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Riprendono un grande successo di Loredana Bertè dal 1980, In alto mare, che in realtà aveva anche la B-side, che adesso non mi ricordo come si chiamava. Potevo anche non dire della B-side.

rimasto nel cuore questo pezzo di questi tre fratelli che arrivano dall'Oklahoma ed erano giovanissimi nel 1997 quando ottennero un successo mondiale con questa Mbap, sentita qui nel nostro spazio Non Solo Dance. In qualche puntata ho raccontato anche la storia di questo pezzo, che in realtà uscì l'anno prima, nel 1996, ma non era arrangiato come questo che poi ha avuto successo. Vi faccio sentire la prima versione di Mbap. Sentite che era leggermente più country e meno pop. Questa registrata proprio negli studi dell'Enson, si sente anche una ciofeca, è l'unica che abbiamo trovato su YouTube. Era l'originale di

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: No! Sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: One Dance. Qui suona la storia.
17: Sei su One Dance.

disco stupendo di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, si chiama Angel Symphony, uscito nel 1995, è diventato uno dei più grandi successi del 1996. Tra l'altro ho fatto un reel sulle pagine social della storia della dance proprio dedicato ai 30 dischi progressive che nel 1996 hanno fatto la storia, quindi mi raccomando, se vi va, seguite la storia della dance su Instagram e Facebook, c'è anche il canale YouTube, le pillole di storia le pubblico anche come Dino Brown su TikTok, lì non ho fatto la pagina della storia della dance. Tra quei 30 dischi che hanno fatto la storia, e perdonate la ripetizione, della progressive c'è sicuramente anche DJ Dado con la sua X-Files.

Ogni volta l'effetto è sempre quello, la pelle d'oca su tutto il corpo, una colonna sonora di un famosissimo telefilm che l'80% di tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90 sicuramente avranno visto almeno una volta. Era di Mark Snow, uscì nel 1995, X-Files, questa è la versione col pianoforte bellissima del DJ Dado, qui nella storia della dance.

data pubblicata il 4 settembre del 2000 come terzo e ultimo singolo estratto dal primo album in studio di Sonic. Si chiamava Hear My Cry ed è andato benissimo in Italia, anche e soprattutto grazie allo spot della Omnitel insieme a Megan Gale, ma poi andò bene anche in Austria, Belgio, in Inghilterra, proprio patria che diede i natali a Sonic. Tra l'altro io ho un'amica che abita a Londra, si chiama Marianna, che è proprio amica di Sonic. Non sono ancora andato a Londra perché dice: oh, vieni qua che te la faccio conoscere. Allora vado a Londra a breve e quindi insomma mi faccio la foto con Sonic, poi la posto sui social. Dai, dai che ce la facciamo. State ascoltando La Storia della Dance, tra poco torniamo, state lì.

0: dietro al quale c'erano il grande Ricci, il grande compianto Ricci, poi c'era anche Elvio Morato che ho intervistato, trovate l'intervista sempre lì sul canale YouTube della Storia della Dance. La voce era quella di Pete Burns, il protagonista dei Dead or Alive, e ce li ascoltiamo nel nostro spazio Disco 80.
1: La Storia della Dance, Disco 80.

New Order e poi Don't Go di Yazoo veramente mi fanno straballare tuttora, e le metto anche nei miei DJ set, nonostante io faccia anni 92.000, ma cioè, vi assicuro che Sweet Dreams ha l'effetto su tutti quanti. Si ritorna indietro al 1991, antico Winning Freedom.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Mungir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: In Venezuela salgono a 1450 i morti accertati per il sisma di mercoledì scorso, ma restano oltre 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie dove vi sarebbero ancora molti sopravvissuti e sul posto anche soccorritori italiani. Al termine dell'Angelus in San Pietro, il Papa in spagnolo ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite e alle persone impegnate negli aiuti.
7: Renuevo mi cercanía spirituale a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
6: L'Europa, inclusa l'Italia, continua a boccheggiare per il caldo torrido, temperature record. Ieri in Germania sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati oltre 1300 morti in eccesso legate al caldo, secondo l'OMS. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli. Indietro le Ferrari. In MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader iridato. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, peraltro illeso. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
8: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, bentornati nello spazio con Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1985 con i Dead or Alive e You Spin Me Round, diventata poi You Spin Me Round di Sally Can Dance nel 2014 e infine nel 2021 Right Round di Floraida e Kesha. Ma subito i Dead or Alive.
2: Contaminazioni.

Right Round di Florida e Kesha va a chiudere il nostro spazio, ma prima abbiamo ascoltato anche Sally Can Dance con You Spin Me Round e l'originale You Spin Me Round dei Dead or Alive. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel.
2: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel, W.
3: Oh, na na yeah, oh, na na yeah.

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: No, sì! Brava!
9: Sì, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: One Dance. Qui suona la storia.
18: One. Dance.

grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1982 The Weather Girls con It's Raining Men. La canzone, pensate, fu proposta a molte artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, prima di essere affidata al duo statunitense.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al terremoto. I dispersi sono oltre 50.000. Il bilancio di morti accertati è salito a 1.450. Disastro aereo in Francia. Un aereo da turismo si è schiantato ieri poco dopo il decollo vicino a Nancy, nell'est del paese. Era stato noleggiato da un club di paracadutismo per il primo lancio di 5 allievi, tutti infermieri, 11 in tutto i morti. Nuova intesa tra Stati Uniti Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro mediorientale resta tesissimo, specie sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi attacchi. Posti di blocco, controlli nelle stazioni e negli aeroporti fino alle frontiere, a tappeto le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia, stesso punteggio del successo venerdì scorso sul Brasile. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: The end.
7: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

0: Dance.
1: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Two and Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia, ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la coppia.

La Coppa del Mondo di Calcio la ricordiamo grazie anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti, nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja dal Piemonte, Agnese, Restless.

Questa canzone di Neysha, Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998, nella Memory Chart di One Dance, con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey!

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su One Dance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gimme Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

America, Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andance, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

arrivare nella top 10 di oltre 13 paesi in tutta Europa, e in Italia si fermò solo, si fa per dire, alla 13esima posizione. La canzone è una cover di un brano del 1998 dei Black and White Brothers. L'originale era questo qui.

0: Speed Up e allora pillole di storia.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, Gloria Gaynor protagonista dal 1982 con First Be a Woman, la versione remix.
0: One Dance Classic.

0: Be a Woman qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop e le attività militari riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove lacerazioni anche tra Teheran e mondo arabo. Le notizie contraddittorie del Medio Oriente ricadono sui mercati petrolio, di nuovo risalito sui $70 a barile. Le borse asiatiche e europee sperano nella de-escalation frazionale. L'aumento stamani dopo primi scambi a Milano. A 5 giorni dal devastante sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie. 33 persone sono state estratte vive nel fine settimana. Atteso oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi al centro nord, da domani graduale calo termico preceduto oggi da qualche temporale di calore. Tennis al via Wimbledon, alle 14:30 il debutto da campione in carica di Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo se la vedrà col serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro lo statunitense Quinn. E da Alessandro ci ringrazio dell'ascolto.
5: The end.
2: Sei su One Dance.
5: Qui.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1979 con una canzone di Lolita Holloway, molto campionata nella storia, con Lost Sensation, che è stata campionata anche dai Black Box nel 1990 per realizzare una delle produzioni dance italiane più famose del mondo, che è Ride On Time. E poi c'è un tributo anche del 2022 di Shorty, Cuban DJs e Mr. Vegas, che si chiama appunto Ride On Time, come la canzone dei Black Box. Ma subito Love Sensation.
2: Contaminazioni.

Morti, Cuban DJs e Mr. Vegas va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Black Box con Right on Time e anche Loleta Holloway con Love Sensation dal 79, che ha ispirato entrambe le canzoni che abbiamo sentito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: Abbiamo ascoltato Ice MC, It's Rainy Day, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, suona...

anni di successi su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, apriamo il cassetto della memoria, riviviamo i ricordi più belli di quei decenni e balliamo la musica dance più bella di sempre. Aretha Franklin con Think, il suo inno femminile alla libertà, protagonista del film cult The Blues Brothers nel 1980. Aretha Franklin, Think.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Aretha Franklin, Think, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 11:02.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi. Contro il Sudafrica decisiva la rete di Eustaquio al 92esimo. I Canucks affronteranno una tra Olanda e Marocco in campo alle 3 di notte. Alle 19 Brasile e Giappone, alle 22:30 Germania Paraguay. Tennis, al via il torneo di Wimbledon, attesa per l'esordio di Sinner, di scena alle 14:30 contro il serbo Kecmanovic. Alle 15 tocca anche a Dardery, opposto a Quinn. Alle 13:30 in quello femminile Cocciaretto sfida Wang. Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Kimi Antonelli, così a Sky.
6: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
5: Male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. MotoGP augura trionfo ad Hassan su Fernandez e Martin, paura per Bezzecchi caduto a più di 200 km/h. Volley Nations League, l'Italia chiude la seconda settimana in Slovenia con una vittoria sui padroni di casa. Si torna in campo il 15 luglio contro il Giappone. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
7: The end.
8: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy,

La canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

Bombs, singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Jonas Blue.

Fast Car, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, di jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

Chicago il 17 marzo del 1950, Byron Stingley è un cantante statunitense noto sia per il suo falsetto sia per i suoi successi, ovvero Get Up Everybody e You Make Me Feel. Entrambi i dischi sono stati creati campionando successi del grande Sylvester, ad esempio questa Get Up campiona Dance Disco Hit del 1978.

Anche in questo caso l'originale era chiaramente di Sylvester. Piccola chicca: nel 1999 anche il produttore italiano Ago Carollo fece una versione di You Make Me Feel. Si chiamava Fly Away ed era firmata Ice Cream. Senti un po'.

0: Ice Cream con Fly Away, un'ennesima versione di You Make Me Feel. E allora, pillole di storia.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare, pronti a scaldare i muscoli. Arriva Michael Sembello direttamente dal film Flashdance. Era il 1983, questa è Maniac.
0: One Dance Classic.

0: stato Michael Sembello Maniac qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 3 minuti.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'AFA continua a investire tutta l'Europa. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati in Europa alle alte temperature. E dopo giornate appunto di caldo intenso, ieri sera i primi nubifragi su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1500 vittime accertate e 3500 feriti a 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione della Guaira. Sono due i ragazzi estratti vivi dalle macerie. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con il figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone in vita. A Bologna una donna di 57 anni residente in provincia di Brescia è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta schiacciata tra 2 autobus. È accaduto ieri sera all'uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara. Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegano anche droni e robot. Le truffe nei confronti dei vacanzieri sono cresciute in modo esponenziale. Secondo il Codacons, dal 2022 i tentativi di raggiro realizzati con strumenti di intelligenza artificiale sono aumentati del 3000%. Il tennis, Jannik Sinner fa il suo debutto a Wimbledon oggi alle 14.30 sul centrale contro il serbo Kecmanovic, con lui in campo anche Darderi. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia. Oh,

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1987 con una mai dimenticata Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, che diventerà poi anche Dance, grazie alla versione con un urlo inconfondibile, quello di Fatman's Coop con la voce di Lumi D. E infine Ralph Felix ci mette le mani nel 2016, The Heat è il titolo della canzone. Ma subito Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

The Hit di Ralph Felix va a chiudere lo spazio di oggi, prima anche Lumidi e Fatman Scooper con Dance e Whitney Houston con la versione originale del 1987 di I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. E con questo è tutto da Michi Boselli, appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Love.

0: Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit del futuro e li abbiamo chiamati Future

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1979, anche le Sister Sledge con We Are Family, composta e prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: Sledge, We Are Family qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. Così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce: non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon, alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
4: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
0: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa, tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli Ultra

Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

Temper con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Cecilia Bedda, Follow Your Heart su Undance Typical.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

1998, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: di storia su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance e ogni ora insieme a Dino Brown arrivano le pillole di storia. La protagonista di questa è Right Here, Right Now.

uscita nel 1999, estratta dall'album You Have Come a Long Way Baby di Fatboy Slim. Questo pezzo riprende la base di Ashes, The Rain and Die di James Gang del 1970.

0: La base di Right Here Right Now arrivava proprio da questo disco del 1970. La voce invece, pensate, è campionata dal film Strange Days del 1995. Vi faccio sentire quel pezzo lì.
1: This is your life, right here, right now. It's real time, you hear me? Real time.
0: Voce e base di Right Here Right Now in questa grande pillola di storia su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così. Nobody.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Solo su One Dance vi accompagniamo in un viaggio di ricordi ed emozioni attraverso i pezzi forti di quei decenni. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

0: Siete pronti ad alzare il volume della radio?
1: Oh yeah!
0: Mettete la manopola a 10 al massimo, perché sta per partire una nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti, pronto a miscelarci le tre sequenze. Prenderemo un trentennio per ben tre volte e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo appunto con questa prima sequenza. Dal 2015 vi porteremo fino al 1995. Tra poco risentiremo Feel the Vibe di Bob Sinclair, per l'appunto dal 2015. Dal 2005, 10 anni prima, Madonna con Jump. Apriamo la sequenza dal 1995 con i Network e Memories.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Memories.

0: francese Bob Sinclair con Feel the Vibe dal 2015, dal 2005 abbiamo risentito anche Madonna con Jump e dal 1995 Network con Memories. Questa è Tendance di 10 anni, 10 anni, solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti in FM, in DAB e anche sulla vostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricateci e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2019, tra poco, risentiremo il DJ Calvin Harris con Giant. 10 anni prima, dal 2009, Edwin Maya con un successo intramontabile, Stereo Love. Apriamo la sequenza dal 1999 con un altro successo intramontabile, quello di Nina con I'm So Excited.
1: Tendance su

0: Calvin Harris dal 2019, 10 anni prima, dal 2009, abbiamo riascoltato anche Stereo Love di Edward Maya e dal 1999 Nina con I'm So Excited. State ascoltando Ten Dance, la nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio, di 10 anni in 10 anni, per cercare di capire come sono cambiate le tendenze, i suoni nella musica dance e soprattutto i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che invece ci hanno lasciato. Beh, sicuramente uno che è rimasto e rimarrà ancora per tanto tempo è il DJ francese David Guetta, che risentiremo tra poco dal 2010 con Getting Over You. 10 anni prima anche gli ATC, fatemelo dire, gli A Touch of Class,
1: bravissimo,
0: con Around the World, e dal 1990 tondi tondi apriamo la sequenza con i grandissimi Technotronic e Pump Up the Jam.
2: Ten Dance con Scar su One Dance.

Thinking Over You di David Guetta dal 2010, abbiamo riascoltato anche dal 2000 Around the World degli ATC e dal 1990 anche i Technotronic con Pom Pom The Jam. E come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento pettinato. Il DJ Lele Alberganti si trasforma nel supereroe L'Elegante e ci farà risentire tra poco Gypsy Woman di Crystal Waters.

E con Gypsy Woman di Crystal Waters nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. Io sono Scar e con DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Nino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Fel 65. Cosa resterà?
2: Avete capito?

0: Abbiamo ascoltato i Fell 65, cosa resterà qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei più grandi successi progressive del 1996. Ti parlo di X-Files del DJ Dado.

Uno dei più grandi successi del 1996, ovviamente remix della colonna sonora dell'omonimo telefilm prodotta da Mark Snow nel 1995. Questo era proprio l'originalissimo, da segnalare che nello stesso periodo del DJ Dado e della sua versione di X-Files circolava anche un altro remix. Era firmato da Trinity e si chiamava The Truth.

0: sempre nel 1996 circolava quest'altra versione di X-Files, come ci ha detto poc'anzi Trinity, con The Truth. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 15:03.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella Bassa Sassonia in Germania. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti. La situazione è ancora in evoluzione. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, lo ha annunciato il presidente americano Trump, smentito però dallo stesso governo iraniano. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, ha precisato Teheran. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1450, oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una forte nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Promosso agli ottavi il Canada, proseguono i sedicesimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone, alle 22:30 sarà la volta di Germania Paraguay. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
7: The end.
8: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

0: Dimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.
1: I

professionista. Il remix è quello di Armand Van Helden, il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM, DAB e app. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: e poi ti fa volare. Moon Man con Galaxia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.
1: Dammi tua mano! E venga conmigo! Vamonos al viaggio!

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999 era Gorilla, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1997. In piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado Coming Back.
2: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante ma tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, Coming Back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono 5 le vittime, tutte adulte, della sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di circa 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, a nord della Germania. Ci sarebbero anche diversi feriti. 2 persone sono state fermate. I colpi sono stati esplosi intorno alle 13.15 dentro o nei pressi di un centro giovanile. Le forze dell'ordine hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona. Terremoto in Venezuela, un'altra scossa si è verificata a Caracas di magnitudo 4.6. Sono stati ritrovati tra le macerie i corpi senza vita di Enzo Cuomo, 58 anni, della moglie Trini Adrian, 53, e della figlia Isabella, 22enne, di cui si erano perse le tracce. La famiglia originaria di Laviano, in provincia di Salerno, viveva all'ultimo dei 14 piani di un edificio nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes. Temperature record in Italia e in Europa, le città rosse oggi sono 22 nel nostro paese, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città da nord a sud. A Torino, Napoli, Milano e Roma le massime toccano quasi 40 gradi, le minime sono sopra i 25. Mondiali di calcio, alle 19 prosegue il quadro dei sedicesimi di finale con la partita tra Brasile e Giappone. Alle 22.30 il fischio d'inizio di Germania-Paraguay. Alle 3 di questa notte, ora italiana, la partita tra Olanda e Marocco. Andiamo a Wimbledon perché è in campo ora Jannik Sinner per il primo turno contro il serbo Ketmanovic. Più tardi Dardery se la vedrà con l'americano Quinn. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: sto leggendo i titoli scelti dai nostri programmatori, titoli che vi sbloccheranno parecchi ricordi legati alle varie estati, ad esempio da quella del 2020, tra poco Breaking Me di Topic, 20 anni prima Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, ci canterà Never Meet, ma subito dall'estate 94 con The Summer Is Magic, Playa Hitty.
1: Summer Vibes su One Dance.

Topic, conosciuto con il suo nome d'arte, semplicemente Topic, nato a Solingen, Germania, classe 92, è un disc jockey, produttore discografico, musicista, noto per aver raggiunto il successo internazionale con questa canzone, considerato un po' uno dei tormentoni dell'estate 2020. Era Breaking Me, prima Gaia con Never Meet e dall'estate 94 Playa Iti con The Summer Is Magic. Siete su Undance, spero sia la vostra radio preferita, Stefano Federici, come ogni appuntamento Summer Vibes per portarvi avanti e all'indietro tra gli anni 80, 90 e inizio nuovo millennio. In questo caso siamo vicinissimi dal 2019, tra pochissimo Medusa, ma anche Erpiotta dall'estate 99 con il Super Capone, ma subito Tracy Spencer con Run to Me.

con Piece of Your Heart, appena sentiti qui su Undance in questo nuovo appuntamento con Summer Vibes, prima dei Medusa, Air Piotta dall'estate 99, la sua canzone intitolata Il Super Cafone.

estate del 1991, Lonnie Gordon con Gonna Catch You. Si chiude così questo nuovo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui su Andes in FM.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Off.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops, Alex Party. Don't give me your life.
2: Start with Alex Party.

0: qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di un pezzo che ha cambiato la storia della musica club in tutto il mondo, ovvero Children di Robert Miles.

Nato il 14 novembre del 1995 come primo singolo estratto dall'album Dreamland, pensate, Children esplose in tutto il mondo nel 1996 diventando uno dei dischi più ascoltati e più ballati di sempre. La prima versione di Children, non so se lo sapevate, non aveva il pianoforte, bensì la chitarra, e solo in seguito si decise di inserire il pianoforte che poi avrebbe stregato tutti, ma la primissima versione era questa qui.

la primissima versione di Children che, come detto poc'anzi, non aveva il pianoforte ma è nata con la chitarra. E poi di questo pezzo sono stati prodotti centinaia di remix e tra i più famosi ricordiamo quello di Dave Darrell, quello di Fedez in Italia che si chiamava Bimbi per strada, e il mashup tra Children e Ultranatech che ha fatto la storia. Ve ne faccio sentire un pezzettino.

0: tra Children e Ultranatè in questa grande pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e 4 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Mondiali alle 19, Brasile e Giappone, da cui uscirà l'avversaria della vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia di domani. Alle 22.30, Germania-Paraguay, a cui toccherà in sorte chi la spunterà tra Francia e Svezia in campo sempre domani. Nella notte Olanda-Marocco attende il verdetto il Canada. È ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro griffata a Guardiola. Il tecnico italiano nell'occasione ha voluto scusarsi per il brusco addio al Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Pallavolo, battendo la Slovenia, l'Italia maschile di De Giorgi ha concluso con 5 vittorie le prime due tappe di Nations League. Ipoteca sulle finals, le considerazioni di Daniele Lavia.
5: Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero, ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita. Poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più.
4: Ciclismo con una crona squadra a Barcellona, sabato scatta il Tour de France per concludersi a Parigi il 26 luglio. Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: tutti, eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 29 giugno, la vostra estate con la storia della dance. Ci piace tantissimo l'estate del 2026, ma preferiremmo anche tornare a quelle degli anni 90. E allora vi ci porto il primo, ed è i Tipical.
1: La storia della dance.

Mussomeli, perché appunto Vincenzo Callea è di Gela. Mussomeli, provincia di Caltanissetta, invece diede i natali a Riccardo Piparo. E poi Daniele Tignino, direttamente da Taormina, praticamente la prendono tutta la Sicilia i Typical, che nel 1996 scalarono la classifica italiana con questa bellissima Eaters, appena sentita qui nella storia della dance. E adesso dalla Sicilia bezza prendiamo un aereo, andiamo a Torino, città che diede i natali a Gigi D'Ag, anche se adesso non abita più lì. Ci ascoltiamo The Way.

direttamente dal suo doppio album che io tengo custodito in una teca di cristallo, Gigi D'Agostino con The Way. Era diviso in due parti, ne abbiamo parlato un sacco di volte. La prima parte, insomma, conteneva le canzoni un pochettino più radiofoniche, nella seconda invece il buon Gigi ha ben pensato di picchiare con brani come Cuba Libre, Coca Havana, Movimento, insomma ce n'erano veramente tantissimi, in questo caso cover di un brano famosissimo dei Fastball, uscito nel 1998 se non sbaglio. In quell'album L'Amour Toujours c'era anche un pezzo che si chiamava L'Amour e Basta, chiaramente conteneva anche L'Amour Toujours, ma L'Amour e Basta, tu l'hai mai sentita? Se la risposta è no, che ci sto a fare io? È questa qui. Lo stile di Gigi D'Ag. E qui era già un crossover tra la musica progressive e quella un pochettino più dance. Super chicca nella storia della dance. Te le facciamo sentire tutte.

0: questo stile di Gigi D'Agostino è veramente inconfondibile, questo suonino che poi ha riutilizzato in un sacco di dischi, anche quelli più recenti. Suonino che c'è anche in La Passion. Andate a ripescare l'album di Gigi D'Ag. Sono certo che magari in tanti ce l'hanno in CD, musicassetta. Mi prende male a dire musicassetta. Io ce l'ho in CD e in vinile, anche perché c'è stata una ristampa, noi proprio della storia della dance abbiamo fatto anche il cofanetto con la maglietta della Murtujur. Bellissima. E adesso, signore e signori, arriva la nostra Kicka of the Day di Pablo and Cézanne.
1: La storia della dance. Kicka.

del grandissimo Joe T. Vannelli, e dietro questo progetto c'erano Fabrizio Mascheroni e Carlo Silvian Fatt, spero che si pronunci così, nato in Germania ma sostanzialmente all'età di 3 anni si è trasferito in Italia, quindi italiano a tutti gli effetti. Attenzione alla chicca, adesso non ci crederete, io non so se vi ricordate di un certo Io Carlo, aveva fatto un pezzo nel 2006-2007 che si chiamava Lego, che andò anche discretamente nelle radio italiane. Bene, quel Io Carlo lì era lo stesso Carlo di Pablo e Cézanne, cioè quello che ha fatto Rain Dance ha fatto anche questo pezzo qui.

ma se ci pensi è una cosa assurda, no? Io Carlo, quello che ha fatto sto disco è lo stesso di Pablo M. Cézanne. Non è la prima volta che nella storia della dance un produttore di musica dance appare in prima persona in un progetto che non c'entra niente con la dance. Allora, mamme, tappate le orecchie ai bambini perché sta per arrivare una parolaccia non detta da me, ma voglio farvi l'esempio di Roby Santini, grande DJ producer che era dietro un sacco di progetti tipo Hotel St. George, Sound Lovers, eccetera, eccetera, eccetera.

poi produsse anche Up and Down di Billy Moore insieme ad Alessandro Viale, era lo stesso di Mamma Fanulo, eccetera eccetera, no? E tra l'altro firmò anche un progetto solista, era RSDJ con Come to Me, mi è uscito come dico, raffreddato, Come to Me, te la ricordi questa qui? Come to me.

Beh, si sente che era il produttore di Billy Moore, eh? Perché questo sembra un disco di Billy Moore, però cantato da Robbie Santini. I dischi di Billy Moore li cantava poi John Bianco.

Ma quante chicche scopri con la storia della Dez? Io lo dico sempre, è una materia e va studiata. Allora, li abbiamo nominati i Sound Lovers, il progetto appunto dietro al quale c'era anche Roby Santini. Ce li ascoltiamo con Wonderful Life.

0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

Scatman John con il suo secondo singolo uscito nel 1994, diventato una super hit nel 95. Tra l'altro ha partecipato anche al Festival Bar ed era proprio il nostro momento live qui nella storia della dance. L'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Dopo il primo singolo e dopo Scatman's World, poi Scatman John si è dato leggermente al pop e il progetto, diciamo che piano piano è scemato, però ha venduto milionate di copie, in modo particolare in Giappone, dove Scatman John era una superstar, ma anche da noi in Italia abbiamo sentito il casino del Festival Bar. A proposito di Festival Bar, e perdonate la ripetizione, arriva un grande protagonista, in modo particolare nell'estate del 1993, Hathaway. Non ascoltiamo What is Love, non ascoltiamo

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: One Dance. Qui suona la storia.

avevano ripreso un disco dei Delegation che si chiamava Heartache Number 9, se così si pronuncia, spero di sì, 1979. Questo invece è uscito nel 1999. Due famosissimi produttori inglesi, Fats & Small, diventati appunto conosciuti in tutto il mondo grazie alla bellissima Turnaround che abbiamo ascoltato proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance. E adesso arriva Sex Machine, Tony Sweat.

Si chiamava Tony Sweat con Sex Machine, riprende chiaramente la Sex Machine famosa, leggermente più famosa di questo pezzo qui, quella di mio zio James Brown. Tra l'altro, a proposito di dischi scelti come colonna sonora di spot, facciamo un giochino. Allora, io vi metto il disco e voi dovete indovinare di quale spot stiamo parlando. Siete pronti? Vai col primo, Gianluca, va! Questa è facile, dai. Allora, il disco di Major e si chiama Breathe. Bellissima. Chissà quanti cassettini ti riaprono. Ti si riaprono. Oggi sono un po' dislessico. Beh, lunedì. Era la colonna sonora dello spot della Swatch. Adesso ne metto un altro. Vabbè, questo è facile, dai.

0: bella Megan Gell. Pubs & Sky, Mirage, spot della team, dai. Sono tutte facili perché sono troppo famose. Un altro Jean-Luc.
1: I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless.
0: Questa magari è un pochettino più complessa.
1: I'm happy,
0: ma è facile, dai, conto arancio, su, i Gorillaz, Clint Eastwood, ci hanno tormentato con sta pubblicità. Uno dei più famosi rimane, ma sì, il pupazzo giallo, Flat Eric.
2: Vi stimo, fratel, vi stimo, fratel.
0: Che vagava per le strade di Los Angeles, fermato dalla polizia insieme al suo amico. Che bella storia questa di Flat Eric. Flatbeat Mr. Wazzo, scelto chiaramente dalla Levis, che ne scelse anche un altro nel 1995, protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
3: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

poc'anzi lo spot famosissimo, tra l'altro recentemente è stato anche scelto come spot della Panda. Vi dico una cosa che ho già svelato qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata: la base arriva da un pezzo di Baby K, senti un po' qui, no anzi scusate, di King Floyd, che Baby K si chiama Baby Let Me Kiss You, ecco, ho fatto un mashup, era questo qui. Mamma sei fantastica, lava. 1971, Baby Let Me Kiss You, King Floyd e non Baby K. Cioè sarebbe stato il colmo, Shaggy che riprende Baby K. Era appunto la base, l'originale, da dove Shaggy ha preso spunto per Bombastic.

dove mi firmo come Dino Brown, perché ci sono tutte queste chicche. Tra l'altro ho dedicato un reel ai 30 dischi progressive più forti proprio di quell'anno magico, il 96.

diventato famoso con la house music, perché nel 1995 fece uscire un disco che si chiamava I Believe. Non so se vi ricordate, ma in qualche puntata ne abbiamo già parlato. Campionava tra l'altro un pezzo degli Epic Clappers di qualche anno prima, e poi si diede alla musica progressive che stava spopolando in quel 1996-97, una bella chicca nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e 4 minuti.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Giallo sui colloqui Stati Uniti-Iran, ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump, l'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, la smentita di Teheran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale, i raid, ha spiegato Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah. Sono saliti a 6 morti nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone. Un ragazzino di 15 anni è morto stamane a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, il tecnico italiano, ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Il remix sopraffino di David Morales, 1998, Jennifer Page con Crush. E beh, questa c'è entrata nel cuore e nella mente, perché mi ricordo che questo pezzo di Jennifer Page, anche nella versione originale, aveva avuto un successo mondiale. Tra l'altro poi lei mi è anche dispiaciuto perché non si è più vista. Pensate che per un periodo ha abitato anche in Italia, almeno così erano i rumor, se si può dire i rumor o rumor, vabbè, chi se ne frega. Ed era fidanzata con un ragazzo italiano che si chiamava Carmine.
1: Carmine!
0: No, assurdo!
2: Carmine!
0: Ed era proprio Carmine, anche lui scomparso. Carmine!
1: Carmine!
0: Scusa, Carmine! Che fine ha fatto Carmine, quello che stava con Jennifer
1: Carmine.
0: Page?
1: Carmine!
0: Oh, Carmine! Carmine, dove sei? Scusa, che noi qui ci stiamo cercando.
1: Carmine!
2: Carmine! Carmine.
0: E adesso Milo con Drop the Pressure.

pezzo pezzo e poi, come nel caso di Jennifer Page, è un po' sparito. Tra l'altro ci sono un sacco di gruppi scozzesi che hanno fatto successo, non sono tanti, mi vengono in mente i Bronski Beat, quelli di Small Town Boy, poi ci sono i Silicon Soul con Ride On, Nightcrawlers con Push The Feeling On, ma il DJ scozzese più famoso rimane Calvin Harris. Ce lo ascoltiamo con la sua Blessings.

65 milioni di dollari all'anno. Numero 9, Martin Garrix, me lo aspettavo più in alto con 55 milioni, anzi no, con 67 milioni, chiedo scusa. Poi c'è Afrojack, 68 milioni. Al numero 7 Diplo con 85 milioni. Al 6 Skrillex, 95 milioni di dollari. Al 5 ancora i The Chainsmokers, credevo fossero un po' calati, invece guadagnano la bellezza di 110 milioni a testa di dollari. Al numero 4 c'è Steve Aoki, al 3 Tiesto e al 2 immancabile David Guetta, il più pagato come detto poc'anzi. Rimane Calvin Harris e mi aspettavo, che ne so, anche un re della trance tipo Armin Van Buuren, e invece non c'è. A proposito di trance, arriva Paul Van Dyke.

0: fino a 1,5 milioni di presenze lì nella Brandenburger Tor. Stiamo parlando di Berlino. La festa negli anni 90 era principalmente nella capitale tedesca e poi insomma l'hanno fatta itinerante. Dopo Duisburg è successo un fattaccio, è finita lì la Loppa Radio, purtroppo non esiste più. A proposito di quella festa, in quell'anno lì c'era un grande pezzo fatto proprio dall'organizzatore Dottor Motte e Wes Bam. Questo è Sunshine, la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of

anno della Love Parade del 1998, fatta dall'organizzatore Dr. Motte insieme a Wes Bam. Andate a riguardarvi anche il video, è spettacolare. Era Sunshine, la kick out the day.

non so se ci avete ascoltato poc'anzi, ma stavamo parlando dei DJ più pagati al mondo: Calvin Harris, David Guetta e Tiesto. Ma lui negli anni 90 era in assoluto il numero uno. E poi nel 2001, perdonate la pseudo ripetizione, se ne uscì con questa perla che lo ha consacrato definitivamente. Era Roger Sanchez, signore e signori, con Another Chance, detto un sacco di volte. Riprendeva la melodia di I Want to Hold You Back dei Toto, perché la storia della dance è una materia e va studiata.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

96, mi piaceva un sacco questo pezzo di JJ Brothers, cantato o meglio rappato da Usher Senator. Era Movie Dub qui nella storia della dance, tra l'altro pezzo prodotto da due grandi producer, Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che hanno fatto un sacco di progetti insieme. Mi viene in mente Strange Love di Kina, ma attenzione alla chicca, perché Giordano e Giuliano fecero anche il progetto Juicy, quelli di Love You For Life.

se ci fate caso un po' le sonorità si somigliano a quelle di Moved Up. Sentite la base sotto. Gli esperti direbbero il banco suoni è simile. Ma attenzione alla chicca nella chicca, perché gli stessi produttori di JJ Brothers di questo pezzo, Juicy, che probabilmente qualcuno si ricordava, fecero anche Milky. Ma sì, quella di Just The Way You Are. Che voglia di raccogliere i fiori nei prati che mi fa venire. Gianluca mi ha detto sì e poi te li fumi. Ma io non fumo, oh. Non fumo né i fiori né nei derivati, non ho capito. Parla lui che è il gemello del Jack Daniels. Che bella, eh? Giordano Tribellato, Giuliano Sacchetto, abbiamo detto JJ Brothers, Milky, Juicy e abbiamo nominato prima il disco di Kina. Ce l'ascoltiamo, Strange Love.

Pensate un po' voi al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1994. Era il remix della colonna sonora de Il Tempo delle Mele, famosissimo film degli anni Ottanta, con Sophie Marceau, prodotta sempre da loro, Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto. E questo pezzo, sono certo, vi avrà aperto un sacco di cassettini, ma serve proprio a questo la storia della dance.

1993, un disco straordinario che ci ha fatto volare direttamente dai portici di Bologna, dove li ho incontrati un sacco di volte e ci siamo mangiati le lasagne, le bistecche alla bolognese. Si fa sempre festa quando vedo i Datura. Era Eternity nella storia della dance.

disco stupendo di un grande DJ che purtroppo non c'è più, Ian Carey, con la sua Keep Rising, tra l'altro uno dei più ballati del 2007. E adesso, signore e signori, torniamo indietro di ben 17 anni, mamma mia, al 1990 arrivano gli FBI direttamente da Bergamo con Witch in Paradise. You are

0: 1994, uscì subito dopo I Like to Move It. È quello che va a chiudere la storia della dance. Ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 19:02.
2: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch.
4: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook. La donna rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Fed. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo e italiano, lo prevede il ministro delle imprese Urso. La crisi è strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, è la replica del responsabile economia e finanza del PD Misiani. Occhi puntati su luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Chiusura di seduta in lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata lascia sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread BTP Bund si attesta invece a quota 74.
5: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999. Benvenuti e benvenute su Undance, c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart con 5 canzoni che in quella primavera abbiamo straballato. Tra le più forti, Runaway di Mario Pew.

diventa uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Kenny Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game, Nate.

tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, BB Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

scritta da Michelle Weeks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andex. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Dele Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997, Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce!

0: ascoltato I Will Pray da Tura qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, musica italiana, un gruppo che ha segnato un decennio. Sono gli 883 che dal 92 riascoltiamo con un Deca, che è stata remixata anche dal DJ Fargetta, canzone veramente molto particolare che racchiude

0: magnifico sax, il remix di Fargetta carica sulle percussioni e il risultato è assolutamente godibile, lo sentiremo tra poco. E poi c'è stata un'altra versione importante, quella di DJ Kubik con la voce di Marvin, la voce dei tanti successi dei Prezioso. La canzone è sempre con un deca che ascoltiamo subito nella versione originale degli 883.
1: Contaminazioni. Ne parlava.

Deck nella versione di DJ Kubik con la voce di Marvin va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora con un Deca Fargetta Remix e gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con l'originale del 1992 che raccontava un po', insomma, che con 10.000 lire non facevi un cavolo, figurati con 5 euro adesso. Va bene, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Played Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ritorniamo agli anni 90 in questa pillola di storia qui su One Dance. Ti parlo degli Usura e Sweat.
3: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

arrivò subito dopo il loro più grande successo del 1992, Open Your Mind. Grandissimi Usura, che in questo disco Sweat campionavano la chitarra della ben più famosa World Streets Have No Name, U2.

Where the Swiss Have No Name, U2, la chitarra campionata in Sweat degli Usura, che nel 1995 campionarono un altro pezzo nella loro The Spaceman.

0: non ci sono dubbi, arrivava da qui la chitarra di The Spaceman, degli Usura, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e 2 minuti.
3: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi riportiamo all'autunno del 1994 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo di passaggio tra l'estate e l'inverno. Tra le più forti c'era 18 Strings, il progetto

con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

King, Digital Boy, a chiudere il sipario, questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona,

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: dance.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank and Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997, W, Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: You. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Attenzione, perché siamo pronti ad ascoltare una canzone che è simbolo dell'estate degli anni 80 ed è Cruel Summer delle Bananarama, che ci hanno regalato delle belle emozioni in questo decennio. E una canzone questa che è Cruel Summer, appunto, ripresa proprio recentemente anche da uno dei DJ producer più famosi del mondo, che è Bob Sinclair. Ma subito ascoltiamo l'originale, si parte così.
2: Contaminazioni.

Bob Sinclair ha deciso di remixare questa canzone che abbiamo sentito anche nella original version delle Bananarama dagli anni 80. Era Clue Summer, appunto, nello spazio delle contaminazioni, che ci porta al momento dei saluti. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: venne inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: con Let's Go Something qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo della danza delle streghe.

0: tutte le classifiche dance dell'epoca, diventando un vero e proprio tormentone non solo verso la fine del 2003 ma anche per buona parte del 2004.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: La musica è tratta nel sapore allegorico del ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi e la melodia invece è completamente ricalcata da Lacrimosa della messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Senti un po'.

0: Eh sì, arriva proprio da qui la danza delle streghe di Gabri Ponte e allora, pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio disco viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Bring

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance. Can't stop now.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Oh,

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.